Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio Helix.
1: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
2: Ne resterà soltanto uno.
3: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
4: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: L'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Scusate un momento, Giacarosti Puglia.

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi
0: di essere giusto
1: e di essere
0: un grande uomo,
1: di un altro ti svegli e devi cominciare da zero,
0: da Renato. L'Italia più alto di cartone vola nell'infinito della musica.

planare sulle ali della musica. Molleggiare, molleggiare. Pronti a salzare.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 di DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio.

0: portalo via.
1: Portami via.
2: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
1: Marcia. Portami via.
0: Full stop.

Grande Gigi! Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro. Si salta!

0: Mix.
1: Ciao. A Radio Studio X.
2: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
1: world. A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina, anche oggi in vostra compagnia per 60 minuti con canzoni e notizie divertenti. Ogni tanto mi diletto a rileggere le notizie che ho passato e veramente ci sono stati dei momenti in cui erano notizie che sembravano quasi impossibili che fossero accadute veramente. Quindi ecco perché mi è venuto in mente di fare un riepilogo di quelle più divertenti. Non è la prima volta che lo facciamo, buongiorno, musica non sarà nemmeno l'ultima, e la scelta devo dire è stata piuttosto vasta perché nel tempo ho raccolto tante notizie buffe. E allora diamo il via al buongiorno e musica. Prima canzone in scaletta, la prima canzone è dei Tavares, un gruppo musicale statunitense composto da 5 fratelli però di origine capoverdiana, nato nel 1959. Saranno ancora in attività? Non lo so. Quello che so è che ascoltiamo questa canzone che apre il buongiorno e musica, intitolata I Wanna See You Soon.

No, non ho verificato se sono ancora in attività, perché sinceramente quando vedo la data di nascita di questi gruppi e poi vado a vedere se sono ancora in attività, nella maggior parte dei casi si tratta di necrologi, quindi mettono un po' tristezza. Lasciamo perdere quindi la questione se questo gruppo sia o meno ancora in attività e passiamo alla prima notizia. Protagonista è un pilota di una compagnia aerea, vogliamo dire quale? Sì, la EasyJet, che dopo essere atterrato a Capoverde sarebbe dovuto ripartire poco più di 24 ore dopo per il volo di ritorno, sempre con lui al comando naturalmente. Il pilota però è stato sospeso dalla compagnia dopo aver ricevuto delle segnalazioni dove questo pilota era apparso ubriaco e in condizioni indescrivibili, praticamente vagava nudo e barcollante nella hall dell'hotel in cui stava soggiornando in attesa del volo di ritorno verso Londra. Possiamo quindi dire che i passeggeri hanno avuto la fortuna di avere un altro pilota che li riconducesse a casa e non quello ubriaco fradicio che vagava nudo. Mi immagino la scena, ma non la voglio immaginare, assolutamente no. Meglio proseguire con la scaletta musicale.

Per la prossima notizia invece cambiamo mezzo di trasporto e dall'aereo passiamo invece alle navi da crociera, dove ne succedono di cotte e di crude. Dopo aver effettuato un bellissimo viaggio nell'azzurro mare dei Caraibi, la nave stava rientrando nel porto di Miami, in Florida, quando tra i passeggeri è scoppiata una violenta rissa. Botte da orbi, pugni, calci, urla, gente a terra e qualcuno che riprende con l'immancabile telefonino. Un addetto alla sicurezza che tenta invano di riportare la situazione alla normalità, ma poi si allontana sconfitto. Ma perché questa rissa? Cosa era successo? Era scoppiata tra i passeggeri per accaparrarsi delle crocchette di pollo al buffet. Incredibile, ma vero.

Inconfondibile la voce di Amanda Lear, una cantante che quando ebbe successo dette origine a diversi interrogativi. Uno, è uomo o è donna? Un mistero che credo fino ad oggi non è ancora stato svelato. Comunque a noi non è che ci importa sapere il sesso di Amanda Lear, una cantante che non era stata solo una cantante, attrice, presentatrice, modella e musa di Salvador Dalì. È da un po' che non si sente parlare di Amanda Lear, a meno che non sia stata ospite di qualche programma televisivo che io non seguo, ma questa è una cosa, non è molto importante ai fini del nostro programma del Buongiorno in Musica. Era tanto per dare qualche notizia in più, perché adesso passiamo invece alla prossima notizia, e sempre riguarda le navi da crociera. Ma stavolta non parliamo di risse, bensì di un furbetto che poi furbetto non lo è stato. Un passeggero di una nave da crociera è stato arrestato dopo che si era tuffato in mare nei pressi del porto di San Juan a Porto Rico, nel tentativo di evitare il pagamento di un debito di quasi 17.000 dollari, accumulato principalmente per spese di gioco d'azzardo al casinò della nave. La sua fuga però è durata pochissimo, perché è stato soccorso da due persone a bordo di una moto d'acqua e, una volta portato a riva, è stato consegnato alle autorità statunitensi, è stato fermato, arrestato e quindi è stato così posto fine al suo tentativo di fuga. Continuiamo con la nostra musica e con una canzone dei Ragazzi Italiani, Vero Amore.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Se potessi far tornare indietro il tempo, ecco la traduzione della canzone di Cher che è appena sfumata. Era un augurio che si faceva già qualche anno fa, lei, e figuriamoci adesso. Ma niente pettegolezzi in questa sede, e non ce ne sono altre Radio Studio X per fare pettegolezzi, fortunatamente. Quindi proseguiamo con la prossima notizia. E andiamo in Belgio, dove in un distributore di benzina è successa una cosa veramente stranissima. Prezzo stracciato, solo 7 centesimi per un litro di gasolio. Come facile immaginare, non si trattava di una promozione, ma di un semplice e banalissimo errore che è costato molto caro al titolare della stazione di servizio, appunto in una cittadina belga. E a chi passava per la zona non è parso vero, un distributore che applicava appunto sul diesel un prezzo imbattibile. Grazie al passaparola si è formata rapidamente una fila lunga. Il proprietario si è accorto però del fattaccio solo dopo diverse ore. Meglio tardi che mai, anzi in questo caso sarebbe meglio dire meglio tardi che ancora più tardi, visto che il passivo aumentava ad ogni rifornimento. E per la cronaca, per vostra informazione, l'errore è stato corretto verso mezzogiorno, quando la perdita stimata ammontava a circa 6.000 euro.

Ebbene sì, questo è Radio Studio X e questo è il Buongiorno e Musica. Da mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina. Stiamo facendo un riepilogo delle notizie più divertenti, a mio avviso, che ho cercato di fare una scelta oculata per questa ora di oggi. E quindi prima però di passare alla notizia successiva, visto che siamo già a metà programma, direi che è il momento di passare all'angolo della cover, che poi di cover non si tratta perché mandiamo in onda l'originale. Ma di quale brano si tratterà mai? Un brano iconico del 1973 di Bob Dylan. E detto questo, beh, si capisce che sto parlando di Knocking on Heaven's Door. Nel 1990 però i Guns N' Roses ne hanno proposto la loro versione. Sinceramente a me non piace molto la versione del gruppo, per cui direi di mandare in onda l'originale, ma era solo per far capire che delle volte magari qualcuno non sa che la versione che sta ascoltando non è quella originale, ma è invece una rielaborazione, diciamo così. Ascoltiamo l'originale, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, versione originale Bob Dylan 1973, mentre a qualcuno forse piacerà quella più roccheggiante dei Guns N' Roses. Tutti gusti sono gusti. Ma che dire poi della durata, mentre quella di Bob Dylan dura poco meno di 3 minuti, quella di Guns N' Roses il doppio. Vabbè, detto questo, concludiamo argomento cover e a tra poco con le notizie curiose, il riepilogo.

Una notizia che sembra un po' costruita per ottenere visualizzazioni, beh, lo spero per loro perché altrimenti sarebbero veramente delle fesse. E sto per parlare di due turisti americani che volevano andare a Nizza, ma sono atterrate in Tunisia. Com'è possibile? In partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino si sono imbarcate sull'aereo sbagliato, dirette nella città francese, quindi sono salite a bordo di un volo diretto in Africa. Le ragazze, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l'espressione Tunis per Nizza con il nome della città Tunisi, Tunis appunto, ma si sono accorte dell'errore solo quando erano a bordo, cioè non è che prima di salire hanno guardato sul monitor se la destinazione era quella giusta. Il personale naturalmente di volo non ha consentito loro di scendere e sono arrivate a Tunisi, dove hanno acquistato un altro biglietto per Nizza e stavolta ce l'hanno fatta. Naturalmente è inutile aggiungere che una delle due ragazze ha documentato la disavventura, il video, condividendo il tutto su TikTok naturalmente. Quindi la domanda sorge spontanea: l'avranno fatto di proposito per ottenere visualizzazioni oppure sono veramente fesse? A voi il giudizio finale.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, non so se qualcuno questo nome di questo gruppo italiano dirà qualcosa, comunque è un gruppo nato nel 1974 e divenne famoso con alcune canzoni come Soleado e Linda Balla Linda. Però quella cosa che mi ha incuriosito, ma perché si chiamavano Daniel Santa Cruz Ensemble? Insomma, c'è una storia incredibile dietro, uno ci deve proprio passare delle ore per concepire un nome del genere. Pare che il nome derivi dalla combinazione di due elementi: Daniel, ispirato alla canzone di Elton John, e Santa Cruz, praticamente la fusione del nome dell'attrice Santa Berger e la parola Cruz di Roche in spagnolo. Ma insomma, io non lo so, è stata una cosa ideata dal discografico Bruno Tibaldi, che era un suo ammiratore, e ensemble perché è un termine che appunto io, un gruppo di musicisti, insomma io non ho capito niente di questa Santa Berger e della parola Cruz. Ascoltiamo Linda Bella Linda.

Penultima notizia del Buongiorno in Musica del riepilogo. E andiamo in Cina per questa notizia. Un giovane ragazzo della città cinese di Chengdu, queste città cinesi finiscono così, è diventato protagonista di uno degli incidenti stradali più bizzarri e surreali degli ultimi tempi. Stava viaggiando a bordo del suo scooter elettrico quando ha perso l'equilibrio ed è andato a sbattere, udite udite, contro un semaforo temporaneo posto al lato della strada, e così la sua testa si è infilata all'interno della struttura, rimanendo incastrata nella cassa metallica della luce verde, non in quella rossa, in quella verde, perché quella verde è più bassa, dai, per questo motivo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno dovuto lavorare con estrema cautela per quasi 40 minuti, utilizzando delle tronchesi per tagliare la struttura metallica del semaforo e liberare così la capoccia di questo ragazzo senza causargli ulteriori lesioni. Insomma, un po' lesionato è. Vabbè, trasportato in ospedale, sorprendentemente i medici hanno confermato che, nonostante la situazione critica, avesse riportato solo lievi ferite e le sue condizioni comunque sono state definite buone. Gli sarà servito da lezione? Forse sì, forse no, anche questo non lo sapremo mai. Adesso è la volta di una canzone romantica, prima di passare all'ultima notizia. Una canzone degli anni 80 di un cantante francese, Bernie Adam, non conosciutissimo probabilmente, non so se anche lui è andato nel dimenticatoio, ma ebbe successo con A Movie Star.

Facciamo sfumare questa canzone melodica ai movie star anni 80 di Bernie Adams e passiamo all'ultima notizia. Vi ricordo che ho fatto un riepilogo di quelle più divertenti e concludiamo in dolcezza, sì, perché parliamo di una crema spalmabile alla nocciola. Quale sarà mai? Eh sì, proprio lei, la Nutella. Ma che notizia sarà? Qualcuno che ha fatto indigestione? No. La notizia proviene da Malmö, una città svedese, dove durante un controllo di routine effettuato dagli ispettori alimentari in un magazzino sono stati trovati 2260 barattoli di vasetti di Nutella privi di etichetta corretta, che però non potevano essere rivenduti e neppure smaltiti. Perché? A causa di una legge sui rifiuti svedese che impone di separare il barattolo dal contenuto, quindi uno dovrebbe mettersi lì, aprire il barattolo con un cucchiaio, svuotare tutto e poi smaltire il contenuto da una parte e il vasetto da quell'altra, mi raccomando, nel vetro, e la crema nell'organico. Che fine hanno fatto questi vasetti? Perché questa è una notizia un po' vecchiotta, non ho trovato aggiornamenti. Saranno riusciti a smaltirli nella maniera corretta? Anche questa è una domanda che non avrà mai una risposta.

Ellen and Ellen, un duo femminile, un duo vocale femminile attivo negli anni 70-80. Abbiamo ascoltato questa canzone intitolata Fill Me Up, penultima canzone della nostra scaletta. Vi ricordo che quest'oggi ho fatto un riepilogo di alcune delle notizie che ho ritenuto più divertenti che ho passato negli ultimi Buongiorno in Musica, quindi non ci sarà l'assegnazione della medaglia al fesso di turno, anche perché per quanto riguarda alcune notizie che ho dato quest'oggi se la sono già meritata, soprattutto quelle due americane che anziché andare a Nizza sono andate a Tunisi. Vabbè, stendiamo il solito velo pietoso e concludiamo con una canzone di un gruppo di origine olandese però con produzione tedesca. C'è qualcos'altro da aggiungere, no? Ascoltiamo i Limit con questo brano degli anni 80 intitolato Say Yeah.

0: pare che ci sia solo il tempo, giusto il tempo per augurare a tutti una buona giornata. Vi ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e mi raccomando, continuate a seguirci sia via FM, modulazione di frequenza, che sulle onde medie, ma anche in streaming. Non dimenticate di seguirci anche sui social e a questo punto non mi resta altro che augurare un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e come sempre da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
2: world. A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Due minuti
2: estate,
1: un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: live together.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 287-500 si segnalano rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Rallentamenti ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili ma sul ramo di Livorno a causa di lavori rallentamenti tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est in direzione Mare. Treni per un guasto sulla linea tra Pistoia e Pitei. I convogli percorrenti la linea Pistoia-Porretta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa a via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio Helix.
1: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
2: Ne resterà soltanto uno.
3: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
4: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: L'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra. L'atmosfera della notte in musica. L'energia.
1: Scusate un momento, eh. Giancarlo Stipuglia, bene.

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi
0: di essere giusto
1: e di essere
0: un grande uomo,
1: di un altro ti svegli e devi cominciare da zero,
0: da Renato. L'Italia, il tuo ali di cartone, vola nell'infinito della musica.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio. Lo senti come entra? Ci vogliono le mani!

0: Portalo via!
1: Portami via!
2: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.
1: Magia!

0: mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che...
1: La botta del pinguino, eh?

Grande Gigi. Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro.

0: Phoenix.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sempre in direzione mare, code in uscita proprio a Santa Croce sull'Arno per traffico intenso. Code a tratti invece in direzione Firenze tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Sul ramo di Livorno 1 km di coda a causa di lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Ovest direzione mare. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra Pistoia e Monte Catania. In Terme i convogli percorrenti la linea Firenze-Pistoia-Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sempre in direzione mare, code in uscita proprio a Santa Croce sull'Arno per traffico intenso. Code a tratti invece in direzione Firenze tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sul ramo di Livorno 1 km di coda a causa di lavori tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Ovest direzione mare. Treni per un guasto tecnico sulla linea tra Pistoia e Monte Catini Terme, convogli percorrenti la linea Firenze-Pistoia-Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze oggi 10 luglio in orario 9:16 per lo smontaggio di una gru edile chiusa via Galliano tra via Spontini e via Cimarosa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:41.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Da Radio Studio X un buongiorno da Sabrina, anche oggi in vostra compagnia per 60 minuti con canzoni e notizie divertenti. Ogni tanto mi diletto a rileggere le notizie che ho passato e veramente ci sono stati dei momenti in cui erano notizie che sembravano quasi impossibili che fossero accadute veramente. Quindi ecco perché mi è venuto in mente di fare un riepilogo di quelle più divertenti. Non è la prima volta che lo facciamo, buongiorno e musica, non sarà nemmeno l'ultima. E la scelta, devo dire, è stata piuttosto vasta, perché nel tempo ho raccolto tante notizie buffe. E allora diamo il via al buongiorno e musica. Prima canzone in scaletta. La prima canzone è dei Tavares, un gruppo musicale statunitense composto da 5 fratelli, però di origine capoverdiana, nato nel 1959. Saranno ancora in attività? Non lo so. Quello che so è che ascoltiamo questa canzone che apre il buongiorno e musica, intitolata I Wanna See You Soon.

No, non ho verificato se sono ancora in attività, perché sinceramente quando vedo la data di nascita di questi gruppi e poi vado a vedere se sono ancora in attività, nella maggior parte dei casi si tratta di necrologi, quindi mettono un po' tristezza. Lasciamo perdere quindi la questione se questo gruppo sia o meno ancora in attività e passiamo alla prima notizia. Protagonista è un pilota di una compagnia aerea, vogliamo dire quale? Sì, la EasyJet, che dopo essere atterrato a Capoverde sarebbe dovuto ripartire poco più di 24 ore dopo per il volo di ritorno, sempre con lui al comando naturalmente. Il pilota però è stato sospeso dalla compagnia dopo aver ricevuto delle segnalazioni dove questo pilota era apparso ubriaco e in condizioni indescrivibili, praticamente vagava nudo e barcollante nella hall dell'hotel in cui stava soggiornando in attesa del volo di ritorno verso Londra. Possiamo quindi dire che i passeggeri hanno avuto la fortuna di avere un altro pilota

Per la prossima notizia invece cambiamo mezzo di trasporto e dall'aereo passiamo invece alle navi da crociera, dove ne succedono di cotte e di crude. Dopo aver effettuato un bellissimo viaggio nell'azzurro mare dei Caraibi, la nave stava rientrando nel porto di Miami, in Florida, quando tra i passeggeri è scoppiata una violenta rissa. Botte da orbi, pugni, calci, urla, gente a terra e qualcuno che riprende con l'immancabile telefonino. Un addetto alla sicurezza che tenta invano di riportare la situazione alla normalità, ma poi si allontana sconfitto. Ma perché questa rissa? Cosa era successo? Era scoppiata tra i passeggeri per accaparrarsi delle crocchette di pollo al buffet. Incredibile, ma vero.

Inconfondibile la voce di Amanda Lear, una cantante che quando ebbe successo dette origine a diversi interrogativi. Uno, è uomo o è donna? Un mistero che credo fino ad oggi non è ancora stato svelato. Comunque a noi non è che ci importa sapere il sesso di Amanda Lear, una cantante che non era stata solo una cantante, attrice, presentatrice, modella e musa di Salvador Dalì. È da un po' che non si sente parlare di Amanda Lear, a meno che non sia stata ospite di qualche programma televisivo che io non seguo. Ma questa è una cosa, non è molto importante ai fini del nostro programma del Buongiorno in Musica, era tanto per dare qualche notizia in più, perché adesso passiamo invece alla prossima notizia e sempre riguarda le navi da crociera. Ma stavolta non parliamo di risse, bensì di un furbetto che poi furbetto non lo è stato. Un passeggero di una nave da crociera è stato arrestato dopo che si era tuffato in mare nei pressi del porto di San Juan a Porto Rico, nel tentativo di evitare il pagamento di un debito di quasi 17.000 dollari accumulato principalmente per spese di gioco d'azzardo al casinò della nave. La sua fuga però è durata pochissimo perché è stato soccorso da due persone a bordo di una moto d'acqua e una volta portato a riva è stato consegnato alle autorità statunitensi, è stato fermato, arrestato e quindi è stato così posto fine al suo tentativo di fuga. Continuiamo con la nostra musica e con una canzone dei Ragazzi Italiani, Vero Amore.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Se potessi far tornare indietro il tempo, ecco la traduzione della canzone di Cher che è appena sfumata. Era un augurio che si faceva già qualche anno fa, lei, e figuriamoci adesso. Ma niente pettegolezzi in questa sede, e non ce ne sono altre Radio Studio X per fare pettegolezzi, fortunatamente. Quindi proseguiamo con la prossima notizia. E andiamo in Belgio, dove in un distributore di benzina è successa una cosa veramente stranissima. Prezzo stracciato, solo 7 centesimi per un litro di gasolio. Come facile immaginare, non si trattava di una promozione, ma di un semplice e banalissimo errore che è costato molto caro al titolare della stazione di servizio, appunto in una cittadina belga. E a chi passava per la zona non è parso vero, un distributore che applicava appunto sul diesel un prezzo imbattibile. Grazie al passaparola si è formata rapidamente una fila lunga. Il proprietario si è accorto però del fattaccio solo dopo diverse ore. Meglio tardi che mai, anzi in questo caso sarebbe meglio dire meglio tardi che ancora più tardi, visto che il passivo aumentava ad ogni rifornimento. E per la cronaca, per vostra informazione, l'errore è stato corretto verso mezzogiorno, quando la perdita stimata ammontava a circa 6.000 euro.

Ebbene sì, questo è Radio Studio X e questo è il Buongiorno e Musica. Da mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina. E stiamo facendo un riepilogo delle notizie più divertenti, a mio avviso, che ho cercato di fare una scelta oculata per questa ora di oggi. E quindi prima però di passare alla notizia successiva, visto che siamo già a metà programma, direi che è il momento di passare all'angolo della cover, che poi di cover non si tratta perché mandiamo in onda l'originale. Ma di quale brano si tratterà mai? Un brano iconico del 1973 di Bob Dylan. E detto questo, beh, si capisce che sto parlando di Knocking on Heaven's Door. Nel 1990 però i Guns N' Roses ne hanno proposto la loro versione. Sinceramente a me non piace molto la versione del gruppo, per cui direi di mandare in onda l'originale, ma era solo per far capire che delle volte magari qualcuno non sa che la versione che sta ascoltando non è quella originale, ma è invece una rielaborazione, diciamo così. Ascoltiamo l'originale, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, versione originale Bob Dylan 1973, mentre a qualcuno forse piacerà quella più roccheggiante dei Guns N' Roses. Tutti gusti sono gusti. Ma che dire poi della durata, mentre quella di Bob Dylan dura poco meno di 3 minuti, quella di Guns N' Roses il doppio. Vabbè, detto questo, concludiamo argomento cover e a tra poco con le notizie curiose, il riepilogo.

Una notizia che sembra un po' costruita per ottenere visualizzazioni, beh, lo spero per loro, perché altrimenti sarebbero veramente delle fesse. E sto per parlare di due turisti americani che volevano andare a Nizza, ma sono atterrate in Tunisia. Com'è possibile? In partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino si sono imbarcati sull'aereo sbagliato, diretto nella città francese, quindi sono salite a bordo di un volo diretto in Africa. Le ragazze, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l'espressione Tunis per Nizza con il nome della città Tunisi, Tunis appunto, ma si sono accorte dell'errore solo quando erano a bordo, cioè non è che prima di salire hanno guardato sul monitor se la destinazione era quella giusta. Il personale naturalmente di volo non ha consentito loro di scendere e sono arrivate a Tunisi, dove hanno acquistato un altro biglietto per Nizza e stavolta ce l'hanno fatta. Naturalmente è inutile aggiungere che una delle due ragazze ha documentato la disavventura, il video, condividendo il tutto su TikTok naturalmente. Quindi la domanda sorge spontanea: l'avranno fatto di proposito per ottenere visualizzazioni oppure sono veramente fesse? A voi il giudizio finale.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Daniel Santa Cruz Ensemble, non so se a qualcuno questo nome di questo gruppo italiano dirà qualcosa, comunque è un gruppo nato nel 1974 e divenne famoso con alcune canzoni come Soleado e Linda Balla Linda. Però quella cosa che mi ha incuriosito, ma perché si chiamavano Daniel Santa Cruz Ensemble? Insomma, c'è una storia incredibile dietro, uno ci deve proprio passare delle ore per concepire un nome del genere. Pare che il nome derivi dalla combinazione di due elementi: Daniel, ispirato alla canzone di Elton John, e Santa Cruz, praticamente la fusione del nome dell'attrice Santa Berger e la parola Cruz di Roche in spagnolo. Ma insomma, io non lo so, è stata una cosa ideata dal discografico Bruno Tibaldi, che era un suo ammiratore, e ensemble perché è un termine che appunto io, un gruppo di musicisti, insomma io non ho capito niente di questa Santa Berger e della parola Cruz. Ascoltiamo Linda Bella Linda.

Penultima notizia del Buongiorno in Musica del riepilogo, e andiamo in Cina per questa notizia. Un giovane ragazzo della città cinese di Chengdu, queste città cinesi finiscono così, è diventato protagonista di uno degli incidenti stradali più bizzarri e surreali degli ultimi tempi. Stava viaggiando a bordo del suo scooter elettrico quando ha perso l'equilibrio ed è andato a sbattere, udite udite, contro un semaforo temporaneo posto al lato della strada, e così la sua testa si è infilata all'interno della struttura, rimanendo incastrata nella cassa metallica della luce verde, non in quella rossa, in quella verde, perché quella verde è più bassa, dai, per questo motivo. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno dovuto lavorare con estrema cautela per quasi 40 minuti, utilizzando delle tronchesi per tagliare la struttura metallica del semaforo e liberare così la capoccia di questo ragazzo senza causargli ulteriori lesioni. Insomma, un po' lesionato è. Vabbè, trasportato in ospedale, sorprendentemente i medici hanno confermato che, nonostante la situazione critica, avesse riportato solo lievi ferite. Le sue condizioni comunque sono state definite buone. Gli sarà servito da lezione? Forse sì, forse no, anche questo non lo sapremo mai. Adesso è la volta di una canzone romantica, prima di passare all'ultima notizia. Una canzone degli anni 80 di un cantante francese, Bernie Adam, non conosciutissimo probabilmente, non so se anche lui è andato nel dimenticatoio, ma ebbe successo con A Movie Star.

Facciamo sfumare questa canzone melodica ai movie star anni 80 di Bernie Adams e passiamo all'ultima notizia. Vi ricordo che ho fatto un riepilogo di quelle più divertenti e concludiamo in dolcezza, sì, perché parliamo di una crema spalmabile alla nocciola. Quale sarà mai? Eh sì, proprio lei, la Nutella. Ma che notizia sarà? Qualcuno che ha fatto indigestione? No. La notizia proviene da Malmö, una città svedese, dove durante un controllo di routine effettuato dagli ispettori alimentari in un magazzino sono stati trovati 2260 barattoli di vasetti di Nutella privi di etichetta corretta, che però non potevano essere rivenduti e neppure smaltiti. Perché? A causa di una legge sui rifiuti svedese che impone di separare il barattolo dal contenuto. Quindi uno dovrebbe mettersi lì, aprire il barattolo con un cucchiaio, svuotare tutto e poi smaltire il contenuto da una parte e il vasetto da quell'altra, mi raccomando, nel vetro, e la crema nell'organico. Che fine hanno fatto questi vasetti? Perché questa è una notizia un po' vecchiotta, non ho trovato aggiornamenti. Saranno riusciti a smaltirli nella maniera corretta? Anche questa è una domanda che non avrà mai una risposta.

Ellen and Ellen, un duo femminile, un duo vocale femminile attivo negli anni 70-80. Abbiamo ascoltato questa canzone intitolata Fill Me Up, penultima canzone della nostra scaletta. Vi ricordo che quest'oggi ho fatto un riepilogo di alcune delle notizie che ho ritenuto più divertenti che ho passato negli ultimi Buongiorno in Musica, quindi non ci sarà l'assegnazione della medaglia al fesso di turno, anche perché per quanto riguarda alcune notizie che ho dato quest'oggi se la sono già meritata, soprattutto quelle due americane che anziché andare a Nizza sono andate a Tunisi. Vabbè, stendiamo il solito velo pietoso e concludiamo con una canzone di un gruppo di origine olandese però con produzione tedesca. C'è qualcos'altro da aggiungere? No, ascoltiamo i Limit con questo brano degli anni 80 intitolato Say Yeah.

0: Pare che ci sia solo il tempo, giusto il tempo per augurare a tutti una buona giornata. Ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e mi raccomando continuate a seguirci sia via FM, modulazione frequenza, che sulle onde medie, ma anche in streaming. Non dimenticate di seguirci anche sui social e a questo punto non mi resta altro che augurare un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Lieve calo della pressione atmosferica ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece a causa di un veicolo fermo in avaria un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze ma a causa del traffico intenso code a tratti tra la Strassegna e Firenze Scandicci. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Firenze Campo di Marte e Firenze Statuto. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
7: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
6: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
7: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
6: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
7: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista a lui.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 290 si registra un chilometro di coda tra Firenze Scandicce e Firenze Impruneta in direzione Roma. Ancora in direzione Roma code per un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicce. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello sempre in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A15 a causa di lavori e del traffico intenso, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in Fipili tra Lastrassegna e Firenze Scandicce in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 76

370 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

attiva ora.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Schemes su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 290 si registrano 4 chilometri di coda tra Calenzano e Firenze Impruneta in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A15, a causa di lavori e del traffico intenso, rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Ponte d'Est provenendo da entrambe le direzioni e rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X. Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono ancora 6 km di coda in diminuzione tra Calenzano e Firenze Imprunita in direzione Roma per incidente. Per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud in Cisareggello e in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze per incidente 2 km di coda tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Per viabilità esterna che non riceve 1 km di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: One, two, three, four.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
4: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze 3 km di coda per incidente tra Prato Ovest e il Bivio per la 1, per viabilità esterna che non riceve 1 km di coda tra Sesto e Peretola. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
18: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
19: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: voi.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mix.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: gentlemen.
1: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it.
2: Dance Rotation con DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
2: Allora, amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

Lo sai che costano? Per Fabrizio di Piombino, naturalmente. Ti piace tanto, Crystal?

ci vedi in piazza d'Antico. Si chiama Nancy Martinez. Can't wait.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi,
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il Bivio 1 Variante e Badia in direzione Firenze. Per traffico intenso, in direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Rallentamenti tra Barberino e Calenzano, in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì per incidente in direzione mare 7 km di coda tra Santa Croce e Pontedera Est. Per traffico intenso code in uscita a Santa Croce e Lastra Assigna. In direzione Firenze code tra Empoli Ovest ed Empoli e code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi, modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Welcome to the world of rhythm.

0: E anche stasera ci siamo divertiti da Mix by Ferro, Ferro DJ, Arman One DJ. Buona serata, buon weekend, appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Radio Studio X. A presto, ciao!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X sono le ore 19:06.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

The Godfather of Soul, James Brown. Eyesight.

sente che sound originale dei suoni, dalle imperfezioni ritmiche. Si chiama Seba. That's the kind of Hope for Love 1981. That's

John Hozila, Funky Boogie, la musica più bella.

0: Ok amici, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Da parte di Fabio DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moment. Be ready for the best music from around the world. Radio Studio Helix.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Stai ascoltando Radio Studio X.
6: Due minuti, un libro.
7: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
8: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
7: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
8: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
7: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
8: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
7: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
9: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao!

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
3: world. Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music, comincia ora con Mickey Runner. Mickey Runner. Mickey Runner.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
13: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
14: Radio Studio X.
15: Dai ritmo ai

0: rap to you for a second.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? Yeah, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free
3: world. Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Stai ascoltando Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
13: Vuoi vedere un po' di azione?
14: Sì, certo.
15: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: differenza e nella selezione.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.